dopo giorno la vita si ripete uguale, 8 ore al giorno a lavorare, io sto per spendere un masale per l'affitto e bullet, ma una cosa non dare, cosa vuoi fare progetti, questa è la tua attesa del nulla e la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più, pensare può far male.